Ho sentito una barzelletta. Un uomo va dal dottore, gli dice che è depresso, che la vita gli sembra dura. È crudele. Gli dice che si sente solo in un mondo minaccioso. E il dottore dice: la cura è semplice. Il grande clown, pagliacci, è in città. Lo vada a vedere, la dovrebbe tirar su. L'uomo scoppia in lacrime. Ma dottore, dice: pagliacci sono io.